chi desidereva sa. Scorda della pizzeria, Casio dice al papà, chissà come va a fare.

0: stupido.
1: Fai quello che ti pare.
0: Stupido.
1: Fai quello che ti pare. Fai quello che ti pare.
0: Stupido.
1: Fai quello che ti pare. Così come faccio io. Fai, fai quello che ti pare. Non guardare.